Regeneravit nos, Deus, in spem vivam, per resurrectionem Jesu Christi ex mortuis, in hereditatem incorruptibilem. Alleluia.

0: Statio Radiofonica Vaticana, Trasmissimus Misse Celebrationem, dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra, abbiamo trasmesso la Santa Messa in Latino.
1: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we've just broadcast Mass in Latin.
2: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin.
3: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación, del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín.

0: Statio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus
1: recitationem Sacratissimi Rosarii Mysteria.